bam amadou diallo ak bajjanam aissatou kineba ak freram alpha saliw diallo di geureum itam samba khoule di commerçant ci marché dalifor ci parcelle assigni di nuy itam soxna facile ci liberté 1 di nuy itam oustaz fadilou diouf nek ci note guy jama di nuyu cheikh saxo di commerçant ci marché aslam 5 di nuyu itam mustapha kebe ci liberté 1 mbokk yi et insha allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla moussa sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah ciub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.